0: Ho deciso di lasciare l'Italia perché volevo prendere la mia vita in mano e avevo voglia di uscire dalla mia comfort zone e non vedevo un futuro adatto a me in Italia in quel momento lì. Quindi ho deciso di affrontare questo percorso. Non è stato facile all'inizio, però è stata la miglior scelta che io abbia preso.
1: Come centinaia di ragazzi, e tra questi molti nuovi italiani proprio come lui, anche Dennis Okore, veronese di genitori nigeriani, ha voltato le spalle al bel paese per cercare una prospettiva di vita migliore qui in Germania. Certo, gli inizi non sono stati facili, ma Dennis non si è mai perso d'animo e oggi, a 30 anni, vive a Berlino e con la sua azienda che importa olio biologico dalla Puglia si può dire che è diventato, nel giro di un paio di anni, un giovane imprenditore di successo, soddisfatto del suo lavoro e della sua vita. Ma mi fermo qui, ce lo racconta lui tra poco, perché oggi, come ogni venerdì, al centro di Cosmo Italiano c'è un personaggio particolare della comunità italiana in Germania e oggi è lui, Dennis Okore. Come dicevo, è in continua crescita il numero degli italiani e tra questi sono molti i giovani che lasciano l'Italia. Secondo i dati dell'Istat nel 2024, in confronto all'anno precedente, c'è stato un aumento del 36,5% delle cancellazioni anagrafiche da comuni italiani a causa di trasferimento all'estero. Questo significa che 156.000 persone hanno ufficialmente lasciato l'Italia per trovare prospettive di vita migliori in un altro paese, un flusso composto soprattutto da giovani tra i 18 e i 39 anni. E un aspetto interessante del nuovo fenomeno migratorio italiano è che tra chi decide di lasciare l'Italia c'è un numero persistente e crescente di nuovi italiani. Si tratta di ragazzi e ragazze di origine straniera, di prima e seconda generazione, che sembrano essere più propensi ad emigrare in confronto al resto della popolazione, sia perché magari vogliono ricongiungersi a parenti all'estero, sia perché vengono da contesti in cui l'emigrazione è già presente nella storia familiare. E quest'ultimo è anche un po' il caso di Dennis Okore, che è nato da genitori nigeriani in Italia, a Verona, e vive a Berlino da 8 anni. E a Berlino è un imprenditore di successo. La sua azienda, Signor Oil, unisce la tradizione millenaria dell'olio di oliva pugliese a un approccio sostenibile. L'olio che vende deriva infatti da olive coltivate biologicamente e di alta qualità. Ma come mai, a un certo punto, a 22 anni, Dennis Okore ha deciso di mollare tutto in Italia e venire in Germania? Ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Allora, ho deciso di lasciare l'Italia perché volevo prendere la mia vita in mano e avevo voglia di uscire dalla mia comfort zone e non vedevo un futuro adatto a me in Italia in quel momento lì. Quindi ho deciso di affrontare questo percorso. Non è stato facile all'inizio, però è stata la miglior scelta che io abbia preso.
1: Ecco, facciamo un passo indietro. I tuoi genitori hanno lasciato la Nigeria per costruirsi una nuova vita in Italia. Hanno trovato un futuro migliore o hanno avuto anche dei problemi? Magari sono stati discriminati?
0: A quei tempi devo dire che mia madre si è trovata benissimo. È arrivata in Italia a inizi anni 90 e si è trovata benissimo, ha avuto molto supporto, però quando sono nato io si è dovuta spostare perché i primi tempi si trovava nel sud Italia e si è mossa tra Napoli e la Sicilia e una volta che è rimasta incinta poi ha deciso di venire al nord perché le condizioni lavorative erano più agevoli.
1: Poi so che con tuo papà vi siete un po' persi di vista, sei rimasto con tua mamma fino a quando?
0: Fino a circa 7 anni. E poi mia madre ha conosciuto un italiano, si sono sposati e da quel momento lì si hanno cercato di costruire una famiglia. Sono ancora insieme da quel momento lì e questa cosa mi rende molto felice. Devo dire, io ho passato una infanzia e adolescenza molto, molto positiva. E eventi di razzismo, sì, ci sono stati, ma niente di così grave, devo dire. Ora che sono cresciuto ho capito che sì, il razzismo più delle volte viene fuori da quelle persone che non hanno abbastanza cultura o che sì, purtroppo sono ignoranti.
1: E in Germania sei arrivato dopo il 2016-2017 con un progetto europeo per seguire un corso di apprendistato. In che ambito?
0: Era nell'ambito idraulico, volevo diventare un idraulico per i sistemi, gli impianti di climatizzazione, sanitario e di riscaldamento. L'offerta si proponeva molto bene perché il progetto si prendeva la responsabilità di trovarmi un posto di lavoro, una casa e mi avrebbe anche finanziato i primi momenti. E aiutandomi a integrarmi. Purtroppo la zona in cui mi ero trovato non era proprio una zona adatta ai giovani.
1: Che zona era?
0: Era in Turinga, io abitavo in un villaggio di 10.000 abitanti che si chiama Sul e non c'erano giovani, è stato molto, molto difficile ambientarsi anche perché la mentalità in quella zona della Germania è diversa. E quindi sì, io ero un po' la novità del villaggio e quindi sì, ho sentito questa pressione addosso che a volte sì, si è rivelata anche in atti non piacevoli verso i miei confronti, però
1: Che cosa è successo?
0: Io ho iniziato un apprendistato in una. Ho dovuto cambiare azienda 3 volte, diciamo. La prima azienda mi hanno lasciato dopo 2 mesi perché mi avevano detto che il mio tedesco non era abbastanza sufficiente e non avevo talento manuale per fare quel mestiere. Quindi ho cambiato azienda, sono andato in un'altra azienda dove c'era un altro ragazzo italiano con cui siamo partiti insieme dal gruppo di italiani da Verona. E la sua azienda era più grande, ho lavorato lì per circa un anno, ma poi ho avuto problemi con l'azienda perché sì, non mi trattavano nella maniera giusta. Una volta la proprietaria dell'azienda sì, ha usato una parola non corretta verso i miei confronti e quindi sì, abbiamo dovuto interrompere il rapporto lavorativo e ho cambiato per la terza volta l'azienda e anche lì non è andata bene perché il giorno prima della fine del periodo di prova mi ha licenziato perché secondo lui non ero convinto a stare in quel posto e lui cercava una persona per un lungo termine, una persona che potesse stare lì per più tempo e quindi sì, ci sono state un po' delle dinamiche difficili, devo dire, però sono quelle dinamiche che mi hanno reso quello che sono oggi
1: Ti hanno rafforzato, diciamo. C'è stato
0: forzato.
1: anche un brutto episodio in discoteca, se non sbaglio.
0: Sì, quello è stato l'episodio apice che mi ha portato a cambiare in un certo senso il mio modo di vedere le cose. Sono stato aggredito in una discoteca da uno sconosciuto senza motivo e nel momento in cui io ho provato a reagire o a capire cosa fosse successo, sono stato nuovamente aggredito da 5-6 bodyguard che mi hanno portato fuori e mentre mi portavano fuori mi hanno aggredito fisicamente. Io per fortuna ero lì con due altri miei amici, ho chiesto aiuto, hanno chiamato la polizia e all'arrivo della polizia

0: Volta arrivato a Berlino con Robert, che era questo mio amico dell'azienda in cui lavoravamo insieme, abbiamo deciso di mollare insieme il progetto e siamo venuti a Berlino. E il primo periodo avevamo un appartamento insieme condiviso, avevamo due stanze separate, una più grande dell'altra, e ci siamo messi a un giorno per decidere chi dovesse avere la stanza più grande di andare in un parco e fare un po' di sparring, perché lui faceva box. E per caso un anziano è venuto da me e mi ha detto che era un allenatore e aveva visto che io avevo talento e mi ha detto di andare nella sua palestra e da lì ho iniziato questo percorso di Muay Thai che mi ha portato a competere 2 anni fa al campionato mondiale in Italia di Muay Thai dove ho rappresentato la nazionale tedesca.
1: Ah. E quindi poi la tua vita, diciamo, ha avuto una svolta a Berlino e poi so che durante la pandemia hai lavorato come montatore in un'azienda di interior design e un giorno arriva la svolta decisiva con un regalo, un pacco dall'Italia del tuo amico Giuseppe che aveva aperto un frantoio. Che cosa ti ha spedito?
0: E lui mi ha spedito un pacco con cose da mangiare perché sapeva che avevo un po' di difficoltà qua a trovare cose tipiche e mi aveva spedito queste 3 bottiglie di olio e ne apro una, l'assaggio e immediatamente rimango scioccato perché non ero abituato a questo sapore, questi odori e lo chiamo e gli chiedo cosa fossero e mi ha spiegato che aveva appena iniziato questa attività familiare in Puglia, a Torre Maggiore, aprendo un frantoio moderno. E mi ha detto di assaggiarlo e di dargli un feedback. Io sono rimasto molto colpito dall'olio e ho preso una bottiglia. In quel periodo era vicino a Natale e ero in ottimi rapporti con, sono ancora in ottimi rapporti con il capo del negozio. Gli ho portato una bottiglia in regalo e lui, dopo qualche giorno, è venuto da me e mi ha detto che non aveva mai assaggiato un olio così e che e mi ha chiesto se ne avessi ancora. E quel momento è stato il momento di svolta perché avevo capito che c'era mercato. E che una persona come lui, benestante, non avesse mai provato un olio così, era un'opportunità. E da lì è iniziato tutto. Lì, grazie anche al mio capo che mi ha sempre sostenuto ed è stata la prima persona che mi ha fatto il mio primo ordine. Quindi, sì, noi ho iniziato questo progetto, lui mi ha sempre supportato e
1: E
0: ora
1: da lì
0: sono
1: è
0: 5.
1: nata la tua startup Signor Oil, no? Il tuo olio viene appunto dalla Puglia, dalla provincia di Foggia e ho visto il sito di Signor Oil. Avete fondato l'azienda in tre, tu sei CEO e cofondatore, e poi ci sono Robert Micheloni, anche lui cofondatore, Giuseppe Sacco, agronomo, tutti e tre c'è scritto veronesi. Come mai tre giovani veronesi, o forse Giuseppe è di origine pugliese, non lo so, scoprono la Puglia e l'olio, o meglio quella che voi chiamate la vostra passione per l'olio biologico pugliese?
0: Eh sì, perché è nata dalla semplice idea di valorizzare un prodotto e abbiamo scoperto una cultura che fa parte di noi da sempre e questo prodotto ci affascina e non vogliamo solo vendere un prodotto, ma vogliamo portare un'identità, una cultura ed è questo che ci motiva ad andare avanti.
1: Ma che tipo di olio d'oliva è? E a chi lo vendete? Che cosa apprezzano i clienti maggiormente?
0: Allora, l'olio è un monocultivar della varietà Peranzana. Noi lavoriamo principalmente con olive verdi, quindi cerchiamo di raccogliere le olive ancora prima che raggiungano la fase di maturazione, in modo da ottenere un olio dai profili caratteristici con note verdi. Ed è quello che caratterizza il nostro olio, che ha delle note molto verdi con foglie di pomodoro e mela verde. Il fatto che abbiamo un prodotto che descrive anche un'identità e una cultura è quello che ci differenzia e noi puntiamo a una clientela di segmentazione alta perché lavorando solo con olive verdi cerchiamo veramente di estrarre la qualità massima e ci basiamo solo sulla qualità ma anche sul design, quindi
1: E
0: come
1: infatti
0: presentato.
1: le bottiglie sono molto molto eleganti, anche le confezioni.
0: Esatto, perché abbiamo voluto mantenere la tradizione ma comunicarla con un linguaggio più moderno e contemporaneo.
1: Ecco, si sente che sei molto orgoglioso del prodotto che produci e che vendi. Ecco, questo orgoglio per un prodotto, come dicevi anche tu, così radicato nella cucina italiana, nel mondo gastronomico italiano, ha cambiato in qualche modo anche la percezione di te stesso, della tua italianità.

0: Certo, io adesso mi sento orgogliosissimo di quello che faccio, di dove vengo. Questo progetto è un ponte di connessione da dove arrivo con chi sono oggi e ogni volta che faccio assaggiare il mio olio le persone sono veramente stupite dal prodotto, sono ancora più orgoglioso delle mie origini e di quello che sto facendo.
1: E ti manca l'Italia, Berlino? E se sì, che cosa in particolare?
0: Mi manca l'Italia, mi manca il clima, i paesaggi, e un attimo sì, quest'aria di tranquillità che si ispira in Italia, che è leggermente differente a quello che si respira qua in Germania.
1: E la Nigeria? Con la Nigeria che rapporto hai?
0: Con la Nigeria ho un rapporto, purtroppo con la Nigeria è da molto tempo che non ci vado. Io ci sono stato un paio di volte quando ero piccolo, quando avevo 5 anni, e ora è tantissimo tempo che non ci vado, però ho un'ambizione grande verso la Nigeria, verso l'Africa, perché secondo me è un posto pieno di risorse su cui bisognerebbe investire di più.
1: Ecco, tu di recente sei stato intervistato da una trasmissione televisiva italiana per un servizio sui giovani italiani, e nel tuo caso un nuovo italiano, che decidono di lasciare l'Italia perché non guadagnano magari abbastanza, non possono realizzare i propri sogni. Prima ci hai raccontato del tuo inizio anche un po' difficile qui in Germania. Nel frattempo a Berlino come ti trovi? Che differenze hai notato nell'approccio magari anche con le persone tedesco da quello italiano nei rapporti?
0: È completamente diverso, devo dire. Qua Berlino è una città a sé perché è molto internazionale, è una città che ha molto da offrire ed era proprio per questo che sono venuto qua, perché una volta che sei qua e ti riesci ad integrare, senti il supporto della città e comunque degli enti, e questa è una cosa molto importante che mi dà anche tranquillità e stabilità per concentrarmi sulla mia attività. E a livello di persone, sì, è diverso dall'Italia, però non è impossibile, è solo questione di capire la cultura e abituarsi, e poi sì, io mi trovo benissimo.
1: E se pensi a te stesso fra 5 anni, quando avrai 35 anni, giusto? Adesso ne hai
0: Esatto.
1: 30. Come e dove ti vedi?
0: Tra 5 anni. Mi vedo come un imprenditore affermato che ha raggiunto degli obiettivi molto importanti e che è pronto per vivere la propria vita a pieno e prendersi cura di tutte le persone che hanno contribuito al mio successo.
1: Quindi una famiglia allargata.
0: Una famiglia allargata, sì.
1: E speriamo che Dennis Occhiore riesca veramente a realizzare i propri sogni. Dennis nella sua vita ha dovuto superare in certi momenti delle difficoltà non da poco per le discriminazioni subite. E questa era la nostra puntata speciale del venerdì qui a Cosmo Italiano, che per oggi vi saluta. Ci trovate sulle maggiori piattaforme come ARD Sounds o Spotify. E se il nostro podcast vi piace, metteteci delle stelline, abbonatevi per non perdere nessuna puntata e fateci girare. Io sono Luciana Caglioti, a presto.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
2: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
3: Io sono Luciana Caglioti.
4: Al microfono Filippo Proietti.
1: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
4: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
3: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
2: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
1: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.